fega si wa una bo shetre mi shate na bedi wa una bo mosi si bos wa una bo go shabo shetre isfila koli mi shalo isfila kali kuku siti mayate oh mayate